0: Per esempio... Tafta c'è una raccoglie. Ah, me ne chiamo lighter, se mai collo vera.
1: Ehi, ma guarda. Un
0: bar differente.
1: Allora, ma se non vuoi casare, ando... Come se le flighter ando da Alena. Holy water's watered down. In this town's lost.